0: sequenza di cinema senza sosto. Ci pensiamo a un cinema che era caro con la cinema che uscì in Moro Italia. Mi diceva, non faccio che si radia anche lui.
1: Imagina Radio.